0: che atsina witlawen toh lanuaili watlok latala ael toh ische tachut am che hawetes una toh leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen toh ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona ael toh ilota withote wuye che latona ael toh aislo che totsite ameh iuseche lanahit with ische latona ael toh tachutla ama is am a unuhi tolamil toi ahoyah.

0: che atlina mitlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachutam che hawetes unna to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el to ilota Withote wuye chelat ona el toha islo. Chetotsite ameh iwuse chelanahit with is chelat ona el toh tachutla ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.

0: che atsina witla wen to la nuaili watlo la tasa a el to is che tachut am che ha wetes una to leichako watlo la tona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen to ha el nisa sama watlo la tona
1: 911
0: che calote yesu el sani y use che la tona el trilota withote wuye che la tona el toha islo che totsite amek y use che la nahit with is che la tona el tohta chutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah